0: Trésor Père Noël, dixième fin.
1: Amore d'amore già. E canto, canto lì giù là, che fino a morire.